0: Радио Шумен, чуй нощта.
1: Di quei cento giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì